0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you. From the Gospel according to John.
2: Non sappiamo.